0: means bia obia di tie Lord me di obia sha wonsa fa wonsa to wonso mako mako mako Ready wasem kire me se na no bia Paul e ka wasem na abrantie bia woye obuwani a ono so eti ho no woti asem na Paul eti mi hwe nanim ehu se ogidi
1: se
0: na Paul kachira ne se sori kire bei wo Yesu din mu na ampaniampa e ho no osori Paul did not